0: Ci vuole per scoprire.
1: Lì un ti sono Harry Kane.
2: Sta in inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, sa ma ora
1: ci stiamo al tornado al Harry Kane. Pushe mskin. Ina lì a mskin, nei smo.
2: I mean
1: Harry Kane.
2: I mean Coliomo Fenech, o se mi Alfonso.
1: Vera,
2: Alfonso Fenech. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: che me l'avete scoprito.
1: Lì un etismo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Ascia mi dai. Da Harry Kane.
2: Se naxa pal Harry Kane, naxa sem bao.
1: Xix semmi bħal tornado għal Harry Kane. Ux miskin. Ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: ci volete scoprire.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: È l'inglese, Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A chi avete dai? Oh, attaglia, da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsem ma'o, ma'am.
1: Xiex semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, ina lija miskin, na jismu e.
2: Emmin per
1: Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays